Chopa namba, daso nyebi lo yi bayo lasa shiba di senpa po chu chung je kong ka pado ago. Tarong sindu tanchi la pali ringa. Xiang je lo yi yung chung na yu zi ju shiba di lasa nyara da yo bi senpa po lo zang ka. Royang ji shinkan lin cin ni ga po yo bi sindu tanchi la pali ni to san zhu po yung wi mendu shi jin si da yi di nyan di jin ningo.

Chobanamba, Zhanyi na bore jiru qinang ni, lu ju yu rinwa dang, qi ju ngosar do ba, da cha qiwa ji jia, bore ru qi, cap cong da rinwa xin yi bi, da bore mamang cui ha jang gabo xie ji yore. Da ding, xiang la zhubo ming ma cirin ge, Zhanyi dini de la nyan da jin ningu.